via da qui. Niente più ti lega in questi luoghi, neanche questi fiori azzurri.